0: Mario! Vibrando. Cazzo, sei stanco. Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza.
1: Si va su.
0: Guardala. Sangue da sanguino saziato. Durata saziare.

Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta.